che lo vuoi, allora sì in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma sto roba passa, sto roba